0: Bonjour a todos e a todas. Baisila seguido dei souvenirs de Renazzula. Un pau d'amareso, pla de tendresse, e sus tout la se uno fai su saburuso de bucar las causos.
1: Aquí, un auto est abornit, le luce de la planeta. Mucassardo li dijon. Per vous dire, sero de urdit, quand le sunere en perfe soldate arrivos altos, traversè clamar sa dijon, per ianà d'un pei lavastido. E aquel bateu che se barro tu il tao. Aristido, che era un pusun a quel diable, li aveva fei creire che le scavere della leso le si mangiavano la civada sui rei de Zenos, alla riviera.
2: Men van poi di sciacap, me va a calegare veja più leu che peruro.
3: E tre giun de rend, le muco sardo ambino bar, se n'ha detta la demoro de scaveires, la trenteno avio muco sardos. L'eno de Tristelot, ero de vallado al riu de la planeto e na esclarì la hardo de la darero riscado a van liber. Begnò de sapparià la desco di lanzols, la banco e le battedù, de poche cabbiresso le cariol al bord de l'aigo e sanabo butà a esturì. Pla de là, darè los pibuls e las espinassos, se besiò la ibacos de la planetos che peixon al suleia.
1: Se n'giautau vai mes, cacò, al cad d'un brio, le semblò intendi un petarradis, come fan li mainaggis quand escarnissen la motò e delargan de l'escolo.
2: Va patinale, porc! Va cale buttare le blucagge!
1: A un tratto, accogli le blucagge del differenziale. Entra di far rapare io i rodos, de darre, e me motin. Cammei de forzo.
2: Canaglio de Dios! Già te fare monta! Va cale torna darre!
1: A 30 anni, a me la guglio de garda la ibacco dentro las camos, e una società francese vierzun di le cap, muca sardos lavorava in un peso immaginario, come facevano gli uomini del vecinato che avevano un tratto di crumpo.

0: Me sembra che sia in 54 che gli aiet letteratrum di Burdes per lei rutos, che ne avio pru da russega miseros. L'agnel sapelavo le ministri, tale ben che avion escribut all'alchitram, aben abu le tigre, già aurempla l'agnel. Le tigre se sap che ero presidente del Cusei in 1907, quand se fugarischerun les vignai rus. Es a la vez que gel las primeros de luz per el rastel de la esquina, le Justine. Sabez, le que batejavo le taure. E la margalido, un ofennaso del diable, comenzavo de se carga pou. Lugueron mocosardos como journalier, per trebais de brazo, per tira fens, encuruna, carga pasturo, e reprovo l'empraco, mais sabez malagit.
1: Se pensec Justine, che puglio puoi morar me de mie giuro sul siati del trattù, una società giustomen, che brandisciò che le diable senza patì la sclavellino. Se li ensagiò i amusacardo, se se col trinco, abide in pla. La magaido che si vegiò, a ne crumpai una surenzo. Cagliò posculi un ammaco. Tapla qualche cop, se pigliò la ivitessos, e li faciò ringai un dispeggio na chirutis. Retrondisciò giunti o giangris. E a chi la biosca l'aveva sul sieti che se passava di dinna.
2: Me calacava la pezza del putz, duma estirarei a Urano, e me caltava passare la scobertura alla glisito.
0: Della punto del giorno alla nei barrado, e in carro a violum a naquel trattù, dimenge e cado giorno lauriots pui baia la luno, ne serio pas de balat da chi de sus. Lis autres barabon lai rutos che n'avio un cufle e el, a chi biro batana. Li esquisset un parel d'embaropos tutto in ovo da societat. Averen acabat de cruvi uno semmado avant martru. Le remuntet a Justi, Luiset, me demandi se le pagavo.

0: La majorité, du papa, l'avait à la fin de la guerre. La première, pour lui dire. Depuis, j'avais 13 ans, comme le roi de France. Perdu, il y a la grippe espagnole. La gente crevava comme un muscle, jouant ses biens à bétail. Avec l'idée d'une famille de 6, demeurait ce que les faure. Bébio a regardé la côte de Durnos, à col salvec, mais se n'y siquiera en la saulière. Paide, fenno, mainaggi s'interrec. Fasio pietà. Enzo nostri, la teusor, la tantonna, che avevo 20 anni, che trova la cruz al cementerio.
1: Cagliò tu vali porca si veia, le di vendere per spada, e cadun, tu chero per la sculsenos, le nostre vieie che ero malaut, le nuel che non sabio pas.
2: Chi calana?
1: Sa diga menina, te prenes la musetos che ero pengiato al ciai, la cutelo de sanna, le rasclets bel de pelà, che ero feit ambuno in odaio, le crucet de tirà las unglos, tutti ero. Can arriveres a chi de là, ero spastu che demuravon, ero nal cantù. Le Milotto, le Lisandro, Jean, Pierrou e un altro che l'appelavano il re Artus. Le Gaston, ambe le capuchou e la grosso roppo, sus la spalla, se fasio coire uno pumo sulla griglia. Ero pas a cat de camì, mes ero biei. Abbio 7 anni. Te fasio lusi un giò de wels negres come un gat fagì emperulat.
3: E chi le battu a la velle porc, non d'un fleu?
1: Semblavo un artigliolo della coloniale.
0: Giù, che le vuoi tu a?
3: Puoi descrivere tu, paure aggragliate.

0: Sabion pa elis autres, mes Pierrou e Jean la dugeron a la cantuna e li passa la corda al murre din la pegna. A Roussec, che li meneret sur la meit de bucos en jus. Le re Artus tegnò la cuo, Lisandro parabo la sang, uno petito butunero embiran appena le pugnette, entà che trauchesse l'appunto della cutelo din la garga meio. Gisclè la sang a tres passes.
1: Non d'un fleu, l'as pas espallat.
0: Sa diga Gustù, che ghignavo pel finestru della cusina. Lisandro, che s'avio butat la caschetto nuovo, se mai fiseppas, na rappetto un murrat che sembravo un mostre. Ero un po' che stifignus, sen calio paidire, che senza rio tornat su pa, en so seu. Oh, a tret sans che la geres la majoritat.
2: L'idjun che è onesto. Chi ne subenis? Merci io a renat sulla da che ris remembres.
3: Qui in cap io canso